Tu sarmi, ti spasmi del dolore. In me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.

Assassini, aprite la porta, assassini, aprite! Eh? Did you understand? And then comes the cantabile. Nulla in terra.

0: nota rallentando. È là, non è vero, è là, non è vero. Non c'è, non è vero, non è vero, è là, non è vero. Tu tucci, ahimè. You don't rallentando because you have that high note there.
1: Yes.
0: So, signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile, eh? That's why this should be real, a drive-through. Like, you need to eat him up.

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.